0: violence is smash,
1: smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash,

smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash,